Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

vento lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia.

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

perché c'è? Nessuno ti conosceva a me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

fama. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.